Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e mi discaccio. Ora, lesti, lesti.

Rispondi al tuo scogliere, John Falstaff, cavaliere. Vostro, vostro, vostro, vostro, vostro. Dobbiamo accamparlo e farti chiassare.

0: Francia? No. Può l'onor immettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.